oggi tutto il cielo in festa, più ridente brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare.

del bravo pagliaccio, e come in si vendica e tenda bellaccio. Vedrete di Tonio tremar la carcassa,

0: Caro! Fuori il danaro!
1: Colline, Rodolfo e tu, Marcello!
2: Siamo lasciutto!
1: Come?
0: Ho 30 soldi in tutto!
1: Come? Non c'è più!

Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore m'ha risposto: sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?